Che la fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa veda, che rossa se fa, rossa, rossa, rossa, rossa veda, che rossa se fa, rossa.

rossa. Quella fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. E la gente vede che rossa se fa rossa, rossa, rossa, e vede la rossa casa fa rossa, rossa, rossa.